0: Come sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Sono qui.
1: Chi è morto?
2: Voi?
1: O il vecchio?
0: Che mano da bestia!
2: Il vecchio?
0: Bravo! Due imprese leggiadre!
3: Sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
2: Ha voluto il suo danno!
3: Madonna mia, cosa ha voluto?
2: Taci! Non mi seccar! Vieni meco se non vuoi qualche cosa ancora tu!
1: Non vuoi nulla, signor! Non parlo più!
4: Oh, del padre in periglio! In soccorso vogliamo!
5: Tutto il mio sangue per

0: su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, pur che non parli del commendatore.
1: Siamo soli,
0: lo vero.
1: Nessun ci sente.
0: Via,
1: vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario vinto al guisa.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti, taci pochino.
1: Beh, non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orori un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il gran uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama. La vidi, le parlai, meco al casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: Chi è là?
1: Stelle che vero, bella donna Elvira.
0: Don Giovanni, se qui vostro fellone non inganni.
1: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via!

0: libro stampato.
1: O in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero,
2: è vero. E che ragioni forti!
3: E quali sono se non ad aver fede alla leggerezza tua? Ma il giusto ce lo volle che io ti trovassi per far le sue le mie vendette.
1: E via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
4: Salvo il vero.
1: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
4: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non...

Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io!
0: Me ne consolo! Lo sposo?
3: Io per servirlo!
0: Oh, bravo, per servirvi! Questo è vero parlar da galantuomo!
1: Basta che sia male.

0: è il tuo vasetto, oh caro il mio vasetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio vasetto. Hai capito?
1: Ho capito.
2: Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
2: La zerlina senza me non può star.
1: In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina e mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
3: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavalier.
2: E per questo?
3: E per questo non ci da dubitar.
2: E io cospetto.
0: Olà. Finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non te ne va.

capito. Signor sì, signor sì, ino e capo e me ne mo. Ciò che piace a voi così, altre repliche non fa, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier voi siete già, dubitar non possa fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e ora cosa tolgo resta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Riconaccia, malandrina, fo signor la mia ruina, fo signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e ora cosa noi ci resta. Fa già il nostro cavaliere.

chi colui? Vi par che l'onest uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio

0: so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
1: E un'impostura nella gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni?
0: Mancava questo inver.

0: Perché il diavolo le ha detto qualche cosa?
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra licenza!
0: Mi torna il fiato in corpo!
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa mano e questo ferro, i beni!

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarrargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in cosenza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a bere. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Malvina.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca lei venia.
0: Bravo, bravo. In coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Vino, cala la tesa, una

0: Senti un po'. Ma se tu dico...
1: Non mi toccare.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Perfida! Il tutto sopportar dovrei. Tu la mani infedele.
0: Canotto, ci crudele. Io non merito da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho, ma

0: guarda un po' come seppe questa striga sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce di un suo cavaliero.
0: E ben chi c'è?
1: Verrà.
0: Lascia che venga.
1: Oh, se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, qui è che venga.

0: sposa de mezzose ragazze, rinfrescate di bei giovanotti. Non è detto a parte sole pazze, non è detto a scherzare, ballare, a scherzare, ballare. Il caffè, cioccolata,
1: acciarina, giudizio,
0: sorbetti, confetti, acciarina.

0: leporello.
1: Signore,
0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari.
0: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,

0: Io che me sento sì esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
1: Odi. Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io? No.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarmi quel vostro?
2: Tan poco credito congentiti dal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
3: Signor, per più ragioni!
2: Finisci!

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il grandonzo! Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche!
1: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi! Zitto e apri te, giudizio!
2: Bella mia voi!
0: Vediamo che farà!
1: Oh, che imbroglio!
2: Dunque, corre!

0: Poverina, quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio?
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima, la burla mi dà gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta fuoco.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano. Che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: Ehi, sei morto. Oh,
1: Ehi.
2: Nubi. Ehi.
0: Pur che la sorte mi seconda.

0: V'è gente alla finestra! Sarà adessa!
1: Psst, psst!
0: Non ci stanchiamo! Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo!
2: Qualcuno parla!
0: Fermatevi! Mi pare che qualcuno qui si muova!
2: Se non fallo è Masetto!
0: Chi fa là? Non risponde! Animo, schioppa il muso! Chi fa là?
2: Ne sono, ci vuol giudizio!
0: Amici!
2: Non mi voglio scoprire!
0: Sei tu, Masetto, appunto quello! E tu non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni Leporello, servo di quell'indegno cavaliere! Certo! Di quel briccone!
3: Di quell'uomo senza nome!
0: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo? Lo cerco con costor per trucidarlo!
2: Bagatelle!
0: Bravissimo Masetto! Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone! Or senti un po' qual è la mia intenzione!
2: E tanti voi vadano, e gli altri vadano, e pian pianino cerchino, lontano via di qua, no, lontano.

già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. E già...

0: lascia ch'io senta. Ottimamente! Dunque dobbiamo ucciderlo!
1: Sicuro!
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Ah no! Voglio ammazzarlo! Può farlo in 100 brani!
0: Hai buone arme?
1: Cospetto!
0: Copria questo moschetto!
1: E poi
0: questa pistola!
1: E poi...
0: Non basta!
1: Oh, basta, certo! Or prendi!
0: Questa per la pistola, questa per il moschetto!
1: Ehi! Soccorso! Ehi!
0: Taci o sei morto! Ehi! Questi per ammazzarlo, ehi! Questi per farlo in brani! Ehi! Villano mascalzone, ceffo da cani!
1: Ehi, ehi! La testa mia! Ehi, ehi! Le spalle! Il becco! Oh, Dio, Gerlina! Gerlina mia, soccorso!
2: Cosa è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi!
2: Oh, poveretta me! Chi?
1: Neburello o qualche diavolo che somiglia a lui!
2: Crudel! Non te il disseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a...

0: muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni di me qua a casa, purché tu mi prometti.

0: Di molte facil lume s'avvicina mio ben, stianci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tieni, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' veder se il lume già lontano.
2: Oh, come da costei liberarmi!

cosa gira per la testa se mi sale in tante peste e prodigio in verità. Se mi salvo in tante peste e prodigio in verità e prodigio in verità.

0: fuggire per qua.
1: Ferma, perfido, ferma!
0: Il birbo e l'aglio ai piedi!

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo,
0: c'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!

0: Te l'ho detto, sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. E del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
0: Leggi.

0: do la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? Oh, dei mirate, che terribili occhiate gli ci dà. Par vivo, par che senta, che voglia parlare.
1: Or su vala, oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signor. Ora...

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figo.